0: Cosmos 97.3. Es hora de integrarse a nuestro sistema de música ambiental. 19 horas, 13 minutos.
1: Cosmos, publicidad objetiva, de marca, institucional o promocional.
2: Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio

Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere a Mari finché vuoi. Per mandare giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale e senza un poco di allegria.